que día se viene nada más. Oh, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni,

busca le brose le sana maha canta da busca le grete busca le maha le gente che

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ya jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tine ne sa Odi ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa Enye sa Enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anchi sumpo